è la radio, Kikabu! Mira che amanecio! Sei pare qui, no? Sei wap, sei whisky, no? Che tassinacca.